0: Lego.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello, good morning.
2: Good morning.
1: Ini di I, Kong ni betul?
2: Ini di I, Kong Karpuri.
1: Kong Karpuri,
2: oh. Nama Monre.
1: Nama Monre deh, okay, Kong Karpuri. Kalau kamu nak kesini penang situ?